quante vite hai, te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta, così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via. Quante vite hai, è tanto tempo che ti aspetto, non arrivavi mai e non ricordo più se sei tu che sei venuta o sono io. Valigia vuota e troppe cose da vedere, le braccia aperte e gli occhi no, e gli occhi no. Quante vite hai e quanta strada fatta di notte senza lampioni,